0: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: una condanna a morte merita quest'uomo, perché ha profetizzato contro questa città come avete udito con i vostri orecchi. Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore vostro Dio. E il Signore si pentirà del male che ha annunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra. Fate di me come vi sembra bene e giusto. Ma sappiate bene che se voi mi ucciderete, sarete responsabili del sangue innocenti, voi e tutti gli abitanti di questa città. Perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste parole. I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: non ci deve essere condanna a morte per quest'uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore nostro Dio. La mano di Achican, figlio di Safan, fu a favore di Geremia, perché non li consegnassero al popolo per metterlo alla morte. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Nel tempo della benevolenza rispondimi, Signore.
1: Nel tempo della benevolenza rispondimi, Signore.
0: Salvami dal fango che io non affondi. Liberami dai miei nemici, Signore, e dalle acque profonde. Non mi sommergono i flutti delle acque e i vortici non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca.
1: Nel tempo della benevolenza rispondimi, Signore.
0: Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con il canto, lo esalterò con azione di grazia. Nel tempo della benevolenza rispondimi, Signore. Vedono gli umili e si rallegrino, si ravvive il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
1: Nel tempo della benevolenza rispondimi, Signore.